0: Mauro Baldan è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni colpose. Uno dei migranti a bordo del motoscafo che davanti alla spiaggia di Su Giudeu, che dista circa 50 km da Cagliari, ha travolto una 17enne. Si tratta di un 28enne cittadino algerino. In corso le indagini congiunte di Polizia di Stato e Carabinieri per accertare la dinamica di quanto avvenuto. El Niño continua a rafforzarsi con anomalie della temperatura del mare superiori a 2 gradi centigradi nel Pacifico equatoriale orientale. A rivelarlo è un rapporto del Climate Prediction Center del National Weather Service. Soprattutto tra ottobre e dicembre c'è una probabilità del 69% che si verifichi un evento storico più intenso dei precedenti eventi El Niño risalenti al 1950. Odissea torna ad essere il film più visto nelle sale cinematografiche italiane. Uscito un mese fa, solo in Italia ha totalizzato quasi 5,8 milioni di euro. Tra gli altri film apprezzati dagli spettatori nel bel paese ci sono Spider-Man Brand New Day, Minions and Monsters e le novità La fine di Oak Street e Robin Hood Il prezzo del sangue. È tutto.
1: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Bentrovati, c'è un nuovo appuntamento con l'informazione. Ecco le ultime notizie. È stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni colpose uno dei migranti a bordo del motoscafo che, davanti alla spiaggia di Su Giudeu, che dista circa 50 km da Cagliari, ha travolto una 17enne. Si tratta di un 28enne cittadino algerino. In corso le indagini congiunte di Polizia di Stato e Carabinieri per accertare la dinamica di quanto avvenuto. El Niño continua a rafforzarsi con anomalie della temperatura del mare superiori a 2 gradi centigradi nel Pacifico equatoriale orientale. A rivelarlo è un rapporto del Climate Prediction Center del National Weather Service. Soprattutto tra ottobre e dicembre c'è una probabilità del 69% che si verifichi un evento storico più intenso dei precedenti eventi El Niño risalenti al 1950. Odissea torna ad essere il film più visto nelle sale cinematografiche italiane. Uscito un mese fa, solo in Italia ha totalizzato quasi 5,8 milioni di euro. Tra gli altri film apprezzati dagli spettatori nel bel paese ci sono Spider-Man Brand New Day, Minions and Monsters e le novità La fine di Oak Street e Robin Hood Il prezzo del sangue. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Con simpatia, un buongiornissimo da parte mia. Ciao Massimiliano.
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti, Paolo del Pin. Visto che il fresco vince, sta vincendo sul caldo, speriamo. Mi puoi mettere il brano Cuor di Fisa? Vediamo se lo trovi. Ciao Massimiliano.

Giuseppe Spinelli con Cuor di Fisa. 7:26 minuti, andiamo subito con gli altri tre segni. Dai, siamo già in ritardo, cioè, appena iniziato siamo già in ritardo, incredibile. Va bene, allora, segno del cancro, la presenza di Marte nel vostro segno indica attenzione e vivacità, ma anche tanta passione. La vostra voglia di vivere sarà esplosiva. Controllate le emozioni e non fatevi influenzare dagli altri. Un ritorno di fiamma sarà possibile. Leone, il sole, il riposo estivo e il divertimento vi ricaricheranno di energie e vi consentiranno una buona ripresa fisica. Farete incontri inaspettati molto gradevoli, ma saranno solo parentesi rosa per il vostro cuore, che richiederà molta più chiarezza nei rapporti. Vergine, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingeranno di sfumature gradevoli e la giornata avrà un andamento più vivace. Potrete sciogliere quei nodi che da tempo vi tenevano in una posizione di scomoda incertezza. Molto bene, ricordiamo sempre i numeri della musica, sempre attivi H24 345 48 45 663. E andiamo con una novità, lui è Matteo Tarantino, Oi che calor!

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Chimere, Patrizio Lucidi su Radio Sorriso, 7.37, andiamo avanti, veloci, perché l'oroscopo incalza. Allora, bilancia, si prevede una bellissima giornata estiva per la maggior parte di voi, soprattutto per chi tiene di più a lavoro e carriera. Andranno benissimo anche l'amore, la vita di coppia e l'amicizia, in special modo quelle iniziate da poco tempo. Lo Scorpione, con la luna nel segno vi riuscirà molto facile inventare una piccola astuzia dagli utilissimi risultati. Farete conoscere interessanti le amicizie e i rapporti di vicinato con vivace ma costruttiva dialettica. Controllate una delicata e controversia faccenda di famiglia. E andiamo anche con l'ultimo degli altri tre segni che rimangono, l'amore e la vita di Sagittario. L'amore e la vita di coppia andranno bene, ma riscoprirete qualche problema nel giro delle amicizie. Pianificate una breve escursione con il partner per ritrovare il sorriso. In questa giornata è praticamente vietato pensare al lavoro. Avete capito, amici dello Scorpione? Vabbè, dai. Ricordiamo sempre il numero di telefono per la vostra richiesta e la vostra dedica: 345 48 45 663. Che finito l'oroscopo andrò a salutare un po' tutte le persone che hanno messaggiato. E adesso andiamo con la Danimals Band, una bella cover, pa, pa, pa, dal titolo Easy.

giro in Irlanda con questa danza irlandese, Sabrina Silvestrin. Molto bella. Beati chi sa ballare il ballo di gruppo, tutte ste balli qua sono veramente molto belli. E io tutte le volte che vedo ballare le persone, ci provo mentalmente, ma poi dopo 2-3 passi mi perdo, non so perché. Comunque va bene, continuiamo con gli ultimi 3 segni zodiacali. Capricorno. Il passaggio della luna nel segno amico dello scorpione sarà un vero toccasana per portare a termine gli impegni più prestanti. Pratici, efficienti e rapidi nell'agire, vi impegnerete per fare ordine nella vostra vita eliminando il superfluo. Andiamo a sentire l'acquario. Dalle scelte che farete dipenderà il vostro salto di qualità nella vostra scalata al successo e nella realizzazione dei vostri più segreti desideri. Non si escludono opportunità per concludere buoni affari e trascorrere momenti di grande trasporto affettivo con il partner. Ultimo segno zodiacale di oggi, di questo martedì 18 agosto, Pesci. Avrete le attenzioni di una persona nei confronti della quale provate una certa attrazione, approfittatene. Per questo, per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una telefonata molto attesa. Fatevi trovare pronti anche se siete in ferie. Avete capito, pesciolini? Dai. E adesso per tutti gli organizzatori di sagre, proloco, eccetera, andiamo con stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi.

0: UBA, UB, Massimo Budrasi Band con questa canzone country. Anche vedere il country ballare tutti assieme, abbracciati, è bellissimo. Però io ogni tanto dico, ma perché io non riesco a fare? C'è gente di una certa età che balla benissimo, ok? Anche a Cusignana, io ho visto che quando ballavano il country o comunque i balli di gruppo c'erano delle persone anche di una certa età, per carità, bravissimi, e io dico, ma come cacchio è che riescono a fare sta roba? Io non ci riesco, proprio mi perdo, faccio i primi 2-3 passettini e poi quando ci si gira mi perdo. Comunque vabbè, secondo me è una questione magari di abitudine, di pratica, ma prima o poi ce la farò. Vabbè, allora 7:55, la prima ora è già quasi terminata, andiamo a salutare tutte le persone che a me piacerebbe che interagissimo, o meglio, o con un messaggio vocale, o se non riuscite, perché magari non ce la fate, con un messaggio scritto. Ma evitate di inoltrare le cartoline, le immagini che non sono tanto simpatiche, cioè voglio dire, perché dovete inoltrare una cosa che avete ricevuto? Voglio dire, se no fatela e non utilizzate l'inoltro. È una cosa che a me sinceramente dà un po' fastidio, poi vedete voi. Allora, salutiamo comunque Linea di Conegliano, salutiamo Andrea di Vicenza, Luigina di Morgano, l'amica nuova qua che si chiama l'amico Antonio, ciao Antonio, e Caterina di Gonars. Tutte queste hanno mandato delle immagini di inoltre di buongiorno, che insomma vabbè, ho visto una cosa. Ok, vabbè, quindi salutiamo tutte loro. Se volete utilizzare la vostra voce o scrivere un messaggio, una richiesta, fatelo al 345 48 45 663. Vi prego, non inoltrate le immagini che sono veramente orribili. Andiamo con Tonia Todisco, Viva i nonni. Sì, bisogna voler bene ai nonni.
1: Viva i nonni.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 8:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. A Messina le indagini sul furto dei quattro quadri quattrocenteschi si concentrano su una possibile talpa al museo. Gli inquirenti confermano che l'allarme funzionava e i quattro custodi erano in servizio, ma non sono intervenuti. Intanto in periferia ha trovato il furgone dei ladri in una zona non coperta dalle telecamere. Coppa Italia, vincono tutte le padrone di casa. Un Palermo in gran forma batte 2-0 il Lecce. Stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria, mentre il Sassuolo ne fa 3 al Cesena. Nel derby toscano il Pisa la spunta sull'Empoli ai rigori dopo una partita rimasta sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!

eccola qua, la Marianna Lanteri con Libera. 8.09, portate pazienza e salutiamo Marianna. È così, la voce non è il massimo perché siamo da punto di trasmissione, è così. Vabbè, sarà migliore nel pomeriggio dalle 12 alle 14 con la mia collega Tiziana, che appunto ci rivedrà protagonisti dell'ora di pranzo, diciamo così. Va bene, allora andiamo a leggere un po' di WhatsApp che sono arrivati. Dunque, vediamo un po'. Buongiorno a tutti, sorrisini da Giuliana da Viterbo. Ciao Giuliana, molto probabilmente, anzi sicuramente, ci sta ascoltando tramite app. Quindi volevo ricordare a tutti gli ascoltatori, per chi non l'avesse ancora fatto, che l'app è gratuita sia per chi ha il telefono Android, quindi come piattaforma Android, oppure chi ha l'iPhone o tutti quei prodotti Apple in commercio, diciamo, no? Quindi voi nel vostro store gratuitamente potete scaricarvi l'app di Radio Sorriso. È una bella icona gialla con scritto Sorriso sopra, in piccolino ovviamente perché l'icona è piccola, la scaricate e una volta installata sul vostro telefonino potete portarci in vacanza con voi, veramente, non solo in vacanza, in auto, dappertutto. Perché funziona anche con Apple Car e Android Auto, quindi potete entrare in macchina in automatico, si attiva lo streaming, insomma, dell'app, e quindi non c'è bisogno di FM, non c'è bisogno di DAB e ci potete portare veramente ovunque in tutto il mondo. Quindi vi consiglio di scaricare l'app, che è gratuita, di Radio Sorriso, per poterci portare con voi. E un'altra cosa, oltre che ascoltare la radio con l'app, potete vedere anche la TV, quindi è un altro modo per rimanere assieme, sì, nei due mondi radiofonici e televisivi. Detto questo, salutiamo anche Beniamino di Silea che mi scrive: buona giornata di cuore, buon dì. Grazie, contraccambio, e andiamo con Ilaria Cencerini. Dicono di no. No, aspetta, dicono di noi. No, dicono di no. Portate pazienza, adesso vado a bere un caffè, dai. Allora, dicono di noi, Ilaria Cencerini, e poi Edmondo Comandini con una bella tarantella, La Scappatella.

Edmondo Comandini con la tarantella, la scappatella. 8:18, sempre in diretta su Radio Sorriso, direttamente da Castelfranco Veneto. E andiamo a leggere altri WhatsApp. Salutiamo Gemona di Friuli che mi ha mandato ancora un'immagine, svegliati sempre con il cuore colmo di speranza perché la vita può sorprenderti in ogni momento. Buongiorno, buongiorno anche a te. Poi buongiorno, finalmente rinfrescato, buona giornata a tutti voi, lei è Sandra di Codroipo, ciao carissima, e viva la luce del sole che possiamo camminare senza inciampare, buona giornata. Grazie Mario di Gazzo. Oh, che bello! Se volete fare come loro, 345 48 45 663. Non è difficile, non è difficile. Aprite l'app, prendete il numero di Radio Sorriso, lo salvate, il 345, ripeto, 48 45 663. Anzi, facciamo le cose assieme, dai. Per chi non l'avesse mai fatto, per chi non avesse mai messo in rubrica il numero per poterlo poi trovare in WhatsApp, facciamo le cose assieme, dai, come a scuola, ok? Allora, andate sul l'iconcina telefono, ok? Che è generalmente un'icona verde con la cornetta bianca. Benissimo. Poi andate in tastiera, ok? Lo state facendo? Bene. A questo punto scrivete il numero 345 48 45 663. A questo punto dovreste trovarvi o un più oppure dei puntini. Allora, il più vi dice aggiungi alla rubrica come nuovo numero o aggiorna un contatto se avete magari dei numeri vecchi di Radio Sorriso o quelli del telefono. Fate così e salvate il numero di Radio Sorriso sul telefonino nella rubrica, così se non chiamateci su questo numero perché non possiamo rispondere, però rispondiamo solo tramite WhatsApp ed Telegram. Quindi una volta fatto questo non fate altro che andare nell'app, sempre iconcina verde con il fumetto e il telefono dentro, che è WhatsApp. A questo punto vi viene fuori sotto la scritta WhatsApp, cerca, chiedi a Meta AI o cerca. Lì scrivete il nome che avete dato al numero, quindi nel mio caso Radio Sorriso WhatsApp, ok? Premete quello, vi apre la schermata nera e a questo punto avete la possibilità di mandare messaggi oppure immagini oppure alle

Rossella Ferrari Casanova con Forte, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E saluto adesso invece l'amica Monica che vuole ascoltare 50 primavere. Monica, ora ti ho scritto i numeri per telefonarci, mi raccomando, chiamaci quei numeri quando vuoi fare una richiesta musicale. E faccio, ne approfitto per salutare tutti gli amici dei social che sono sempre così numerosi. Lo sapete che Radio Sorriso è possibile seguirla anche proprio sui social, quindi Radio Sorriso sia su Facebook che su Instagram. Mettete un bel mi piace, un bel segui, e poi mettete mi piace, commentate i vari post. Noi abbiamo i compleanni, gli avvenimenti importanti, i nostri buongiorno e poi i backstage delle nostre serate, le nostre foto, ma anche le dirette dalle varie serate che seguiamo, che poi quest'anno per l'estate 2026 vi stiamo anche riportando proprio qui su Radio Sorriso, eh? Lo sapete che vi stiamo portando un sacco di orchestre in diretta, quindi assolutamente anche sui social siamo super attivi. E allora basta mettere un bel mi piace o comunque un bel segui e andare su Radio Sorriso e seguirci anche sui nostri social e poi condividerci, eh? È importante anche lì spargere la voce di Radio Sorriso e magari farci conoscere a chi non ci conosce, perché può entrare nella nostra grande famiglia sia in ascolto sia per quanto riguarda i social network. Quindi cercate sempre Radio Sorriso, arriva nella versione di Michele Rodella 50 primavere, e poi tra poco continuerò ancora con i vostri messaggini, le vostre telefonate, le vostre dediche e le vostre sorprese musicali che avete fatto a qualcuno.

0: state ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
13: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo Edizioni Musicali Galletti Boston per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Passeggiate in Riviera, Pamela Antolini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare adesso invece l'amico Giuseppe da Monaster di Treviso, che mi richiede Madonnina dei Riccioli d'Oro per del duo di Bassano. Questa è la sua richiesta musicale. Saluto anche invece chi mi scrive questo bel messaggio. Buongiorno, sono Paolo di Coccaglio, provincia di Brescia. Vorrei ascoltare, se è possibile, una canzone, Un uomo innamorato, nella versione di Franco Bastelli e Angelotto. Allora ti accontento immediatamente con questo bel brano e poi arriva Madonnina dei Riccioli d'Oro.
2: Pronto, pronto, qui a Radio Z, con chi parlo?
3: Sono un uomo innamorato da morire.
2: Ah, bene, sono...

0: fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Due di Bassano con Madonnina dei Riccioli d'Oro, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amico Loris da Mestrino, Padova. Ciao Loris, buongiorno anche a te, buongiorno a Rita di Maniago, provincia di Udine, sì, beh, mi pare Udine, comunque un abbraccio forte, forte, forte. E poi buongiorno va anche all'amica Silvia di Bovolone, Verona. Vorrei ascoltare la canzone Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso, grazie mille, buona giornata. E allora ti accontento subito con le voci di Stefania Valentina, Orchestra Sorriso, e subito dopo invece vado ad accontentare chi mi richiede Veronica Cuneo con Profumo di Viole. Esattamente, vado ad accontentare l'amico Dario che la dedica alla moglie Pia, che in questo momento gli sta preparando la colazione. Quindi un abbraccio a tutte e due e brava Pia!

Monica Cuneo con Profumo di Viole. Io saluto Maria Rosa e Adriano da Sant'Antonino, provincia di Treviso. Un abbraccio, dai, spero di vedervi presto, assolutamente. Un abbraccio forte forte e una buona giornata. E vado a salutare anche, aspetta, perché qua mi sono l'amica Chiara di Treviso, che tra poco accontento, ma intanto dedico questo bel brano a tutti i nostri ascoltatori. Anna Maria Allegretti, Lettera 22, Non lasciarmi qui.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Sono le 11 e un minuto.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buongiorno, in sintesi le ultime notizie dal Veneto. La comunità scientifica è in lutto per la scomparsa di Davide Francesco D'Amico, pioniere dei trapianti di fegato, già storico direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato di Chirurgia Generale dell'Università di Padova. Fu proprio qui che nel novembre del 90 venne effettuato il primo trapianto di fegato nel Nord-Est.
8: Acque pulite, sicure e costantemente sotto controllo nel Veneto. Nella regione, oltre il 93% delle acque balneazione di mare e lago monitorate è classificato di qualità eccellente. Il sistema di controllo, oltre alla qualità microbiologica, rileva anche i principali parametri ambientali, tra cui la temperatura dell'aria e dell'acqua, il vento, le correnti e il moto ondoso.
7: Avevano cercato di svuotare la cassa automatica della banca Raiffeisen a Santa Maddalena di Funes, in provincia di Bolzano, mettendo il software di erogazione, ma sono stati arrestati dai carabinieri in manette due moldavi residenti in provincia di Padova.
8: L'amministrazione regionale ha pubblicato il bando 2026-2028 ITS Academy del Veneto. L'avviso sostiene percorsi formativi altamente specializzati nei settori strategici per lo sviluppo del sistema produttivo regionale, con particolare attenzione alle sfide della transizione digitale e della diffusione delle energie rinnovabili. La dotazione è di 15,7 milioni.
7: Grazie per l'ascolto.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sorriso!
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: siamo ascoltati le edizioni classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con l'amore, il nostro direttore Alex So. Quella è una bellissima cartolina che arriva da Ponza e ce l'ha mandata la Fiorella di Villa Franca di Verona.
1: Che bello, ma è stata in vacanza qui?
0: Non lo so, però ecco, mi piace.
1: Ah, va bene, bello, bella la cartolina. Poi quando c'è il male fa sempre...
0: Buongiorno Iris,
1: buongiorno Sorrisini, buongiorno Giovannino.
0: E tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Oggi parliamo di colori di penne.
1: Sì, che bello questo argomento.
0: Sì, lei è molto metodica, questo lo so io. Quindi ha un colore per ogni cosa.
1: Vero.
0: È vero, in ufficio ha un colore per ogni cosa.
1: È vero, allora al lavoro, allora, partendo dal presupposto che io sono una di quelle che ancora scrive tantissimo a mano, e anche gli appuntamenti se li scrive a mano su un foglio. E, allora il blu è per
0: poi
1: la radio.
0: Perde, e quindi sì, 5-10 volte al mese dobbiamo cercare questo foglio.
1: No, vabbè, scusate. No, dai, lo trovo, dai, spesso e volentieri. Perdo il resto, ma non il foglio. Diciamo che quello so dove l'ho messo, ma devo cercarlo in mezzo alle cose che so dove metto. Questo sì. Allora, il blu è per il lavoro, per la radio.
0: Ecco.
1: Il rosso è per il rosso è per le visite.
0: Ok.
1: Visite, papà, eccetera. Il verde è per il divertimento. Il nero, cioè magari quando ho appuntamenti miei,
0: certo,
1: tipo cena con gli amici, cose
0: certo,
1: ok?
0: Compleanni,
1: sì. E invece il nero è per gli appuntamenti dedicati al bar, all'altro lavoro, insomma.
0: Ok, che bello, vedi, io non uso più le penne, ne uso poche. Quindi non ho un colore, cioè quella che capita.
1: Io sì, preferisco comunque
0: il blu. Io preferisco il nero. Vedi, io preferisco il nero invece.
1: Pensa
0: che questa mattina ci raccontavano che se firmi un documento ufficiale con due colori diversi non vale.
1: Eh sì, e dovresti anche firmarlo con il blu.
0: Ma esiste veramente questa regola?
1: Eh sì, una volta esisteva, adesso ormai.
0: Magari c'ho qualche cosa firmata, potrei far saltare qualche documento. Bene a sapersi. Allora andiamo a salutare gli amici di Sant'Antonino, Maria Rosa e Adriano con questo bel brano. Giancarlo e la Santa Monica Band con la voce di Desiree, Dance Monkey.

0: La voce di Monica, Orchestra Rodigini con Adagio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare con questo bel brano l'amico Natalino da Vicenza, che dedica a sua moglie Maria e a sua figlia Katia questo brano, e che hanno appena fatto il compleanno da pochi giorni, quindi vuole
1: quindi
0: fare
1: auguri,
0: tanti auguri
1: anche da parte nostra. E tra pochissimo ci ascolteremo invece Capelli Neri di Chicco De Matteo.
0: Assolutamente sì, e salutiamo chi ci ha scritto un bel messaggio proprio su WhatsApp.
1: Allora vediamo un po' chi è che ce l'ha scritto, perché io di aperti ho solo questi, Giovanni.
0: No, ne hai anche su. No, allora.
1: No.
0: Non ce n'è più.
1: No, non ce l'ho più. Non so, forse avevi già messo il mi piace. Beh, innanzitutto, ciao Massimo. Abbraccio. Rosa saluta
0: un saluto,
1: Massimo.
0: Sì.
1: Senso. Un abbraccione forte. Poi accontenteremo tra poco Roy di Belluno. L'hai accontentato
0: sì,
1: con
0: Roy
1: Marco
0: di
1: il clan.
0: E poi andiamo a salutare chi vai giù. Ah, vedi? No, non è, è sparito. Va bene, comunque accontentiamo chi ci richiede Capelli Neri con Chicco De Matteo. Io devo andare a bere un caffè, che da stamattina che non bevo un caffè.
1: Se, infatti si nota, perché perdi le richieste degli ascoltatori.
0: No, ma perché mi dice, è colpa di Iris che mi distrae.
1: Io?
0: Sì.
1: No, è colpa degli ascoltatori delle altre vite. No,
0: e infatti salutiamo Massimo da Provinci 2 che ci richiede Capelli Neri.
1: Hai
0: io
1: visto?
0: Te l'avevo detto che era sul quaderno.
1: Ma io te l'avevo
0: tu
1: detto.
0: Che volevi cercare il messaggino su WhatsApp. Va bene, dai. Ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 9, sempre qui su Radio Sorriso. Domani appuntamento lungo, staremo insieme un po' di tempo. Ora vi lascio invece in compagnia di Iris.
1: Grazie Giovannino.
0: Grazie Iris, ciao.

Marco il clan con una come te su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora stamattina vi stiamo chiedendo con che penna vi piace scrivere, qual è il colore della penna che preferite, avete un colore in modo particolare, una penna fa lo stesso oppure no? Dai, raccontatecelo se ne avete voglia al 345 48 45 663. Nel frattempo vado ad accontentare Adriana Di Noale che ci richiede la prossima canzone. Arriva Daniela Nespolo con L'immensità.

0: Benedetto con Te Chiedo su Radio Sorriso. Saluto anche l'amico Adriano di Jesolo che l'abbiamo accontentato proprio con questa canzone. Tra pochissimo andremo ad accontentare invece il nostro amico Walter di Buia con una canzone di Patrizia, È tutta invidia.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso.
1: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
10: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

La voce di Patrizia con tutta invidia su Radio Sorriso. Allora saluto Raffaella Di Asolo che ci augura un buon martedì. Grazie Raffaella, un abbraccione forte. Saluto invece chi scrive buongiorno, ci potete mettere Notte Rosa di Umberto Tozzi per consolarci un po' mentre stiamo lavorando. Davide, Maurizio e Leonardo. Davide mi scrive: a me piace scrivere con una penna stilografica e quando ne ho voglia anche con pennino e calamaio. È proprio per tornare indietro coi tempi, già esistono ancora le penne stilografiche? Una volta mi ricordo che quando si andava a scuola bisognava comprarle perché era uno di quegli oggetti che ti richiedevano sempre quando insomma ti iscrivevi alle scuole. Mi sembra già alle scuole medie che bisognasse avere la penna stilografica perché bisognava imparare a scrivere con quella. Continuiamo con le vostre richieste. Adesso controlliamo se magari abbiamo qualche mix di Umberto Tozzi con all'interno quella canzone, ma nel frattempo vado ad accontentare Chiara di Treviso che ci richiede Occhi Sinceri, Davide Montali.

con il mix di Tozzi. Saluto Michel da Padova, un abbraccione forte a lui. Saluto anche l'amica Bruna di Rovolon, che invece ora andiamo ad accontentare con Stornelli a dispetto a Sanremo, Mariana Lanteri e Matteo Bensi. Un abbraccio lo mando anche all'amica Sandra del Friuli. Ciao Sandra, grazie di essere con noi. Saluto anche Serafina, che dice buongiorno, meravigliosa coppia, era riferito a me Giovannino. Noi siamo in paradiso e vi ringraziamo per la compagnia che ci fate. Un abbraccio. E ci richiedevano Piccolo Fiore, però purtroppo Piccolo Fiore è già passata nella giornata di ieri. Andiamo con Mariana Lanteri e Matteo Bensi con Stornelli a dispetto a Sanremo.

0: commissario Matteo Bensi con Stornelli a Dispetto a Sanremo. Allora saluto le ultime persone, saluto l'amica Serafina ancora, saluto Cristina da Langhirano Parma che dice: ciao Iris, ti stiamo ascoltando da Monchio, esattamente dalle corti in provincia di Parma. Ci puoi mettere una canzone di Pietro Galassi? Grazie Cristina e Gabriele, vi accontenterò subito dopo la pausa pubblicitaria con Tiziana e Massimiliano. Poi vado a salutare anche l'amico Silvano da Padova che invece ci richiede la canzone L'anatra di Gianni Dego. Un abbraccio forte a voi. Abbiamo da salutare insieme a un amico che è venuto a trovarci oggi a Radio Sorriso due persone che so che sono all'ascolto di Radio Sorriso.
1: Certo, affezionati ascoltatori.
0: Allora salutiamo Giosuè e Giovanna, vuoi dire qualcosa a loro?
1: Va bene, hai visto? Vi ho fatto salutare.
0: Giuliano è un uomo di molte parole, parla tantissimo, tantissimo. Va bene, dai, comunque grazie perché ci ha sfamato stamattina, possiamo dirlo.
1: Certo.
0: È sempre così gentile, ci porta sempre qualcosa sotto il periodo, tra l'altro delle vacanze, quando anche lui può. E passa sempre a farci un saluto.
1: Sì, non è per ingrasso, lei che ti porta gli integratori per tirarci
0: su. Ci porta gli integratori per tirarci su, Va bene, dai. Grazie mille, ancora
1: grazie
0: un saluto
1: voi.
0: Forte a Giosuè e Giovanna, che so che sono al mare in questo momento. Però hanno detto che tra poco tornano.
1: Sì.
0: Dov'è erano al mare?
1: Cavallino, tra poco.
0: Ah, ok, quindi siamo nella zona Jesolo, quella zona lì. Va bene, ciao ragazzi, ciao. Buone ferie se sono in vacanza anche loro, in qualche maniera. Loro sono in vacanza da tutta la vita, cioè da un po' di anni, diciamo, no? Lavorano ancora, no?
1: Sì.
0: E lavorano anche loro, allora arrivederci e grazie. Sono grandi lavoratori.
1: Sì.
0: Allora sei tu che gli hai dato qualche giorno di vacanza.
1: Okay.
0: Sì, perché so che uno staccanovista vi fa lavorare.
1: Certo.
0: Non avevo dubbi, è sempre colpa sua.
1: Il lavoro nobilita l'uomo.
0: Sì. Anche la donna purtroppo. Va bene, dai, allora un abbraccio a Giosuè e a Giovanna. Grazie Giuliano.
1: Grazie.
0: Io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a giovedì mattina, sempre qui su Radio Sorriso. Baci!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
4: Sono le 12 e 2 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da
6: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
7: A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buona giornata da Umberto Cascone. La Commissione Europea annuncia le linee guida per l'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale per l'energia. Sarà consentito usare i fondi per bonus alle famiglie, in arrivo anche sovvenzioni per pompe di calore e sistemi domestici per la ricarica di veicoli elettrici. Addio a Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico. Aveva 98 anni, protagonista della storia del grande schermo nel nostro paese, mosse i primi passi negli anni 40 all'Istituto Luce. Nel 1958 fondò la Italian International Film, che firmò decine di titoli popolari ed autore. Coppa Italia, concluso il primo turno, avanti Palermo e Cremonese 2-0 rispettivamente su Lecce e Sampdoria. Avanza anche il Sassuolo 3-0 al Cesena. Nel derby toscano la spunta il Pisa 4-3 ai rigori contro l'Empoli dopo una partita fermatasi sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sorriso!
0: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Eccolo qua, il punto G, Pietro Galassi, ed iniziamo bene, veramente molto molto bene con il parlare oggi del punto G. No, non è vero, non è l'argomento del giorno. Sarebbe però da fare, giusto Iris?
1: Stiamo parlando di penne.
0: Lo so, di penne e...
1: Di penne,
0: lo
1: ti so. Piace scrivere con la penna blu, con la con la penna nera.
0: Basta che una che scriva.
1: Vedi, invece no, insomma, c'è anche
0: lo so, ma cosa vuoi che ti dica?
1: Particolari per le penne.
0: Ma ci mancherebbe. C'è anche chi fa la raccolta di, come si chiamano, di pennini, no? Sì. Quelli di una volta, che c'erano i pennini d'oro, quelli d'argento, quelli che scrivevano più fino.
1: Ma
0: che
1: veramente
0: scrivevano...
1: non ti cambia il colore con cui scrivi?
0: Mia moglie invece si arrabbia se non uso la biro nera, soprattutto nel firmare documenti.
1: Io sapevo la blu invece nel firmare documenti.
0: Invece mia moglie dice no, devi firmarli in nera, con la nera, eccetera eccetera. Beh, questa mattina invece hanno chiamato una che ha firmato con due colori diversi.
1: Sì.
0: E gli hanno annullato l'atto.
1: Certo, perché non si deve.
0: Vabbè,
1: ma non si può mai firmare con la penna verde, rossa.
0: Non lo sapevo neanch'io. Comunque va bene, 12.09, in attesa che arrivi anche Tiziana, 345 48 45 663 1214. Un bel programma, parliamo di argomento del giorno, potete comunque richiedere la vostra canzone preferita e perché no, dedicarla anche a qualcuno.

0: Buongiorno, buongiorno anche al mio collega che non mi ha neanche aspettato.
1: Ben ritrovato. No, aspetta. Mettiamo i puntini sulle i per così.
0: Volevi far da solo ancora?
1: No, tre volte io ti ho chiamato in corridoio, eh. Se dopo non hai sentito perché eri chiuso in bagno, non è colpa mia.
0: Allora non è neanche colpa mia allora, se tu chiami le persone che non vedi.
1: Tu sai che non devi andare in bagno a mezzogiorno.
0: Allora, diciamo subito che il campanello di Castellina Pasi era una richiesta.
1: Di Roberto per la moglie di Montecchio Maggiore.
0: Benissimo, che salutiamo. Non ti hai detto il nome della moglie?
1: No, non gli ho neanche chiesto io, dirti la verità, mi è sfuggito.
0: Va bene, allora ti ricordi l'argomento di oggi?
1: Certo.
0: Che abbiamo lanciato stamattina?
1: Certo,
0: com'è andata
1: certo.
0: Poi? Hanno chiamato i nostri ascoltatori.
1: Abbiamo fatto quell'intervento.
0: E basta. E parlavamo di penne, di colori, di colori.
1: Io preferisco quelle con ragù. Visto che insomma è anche mezzogiorno, le penne con ragù anche...
0: ma è perché devi ancora mangiare, per quello stai pensando.
1: Lo so, hai ragione.
0: Vabbè, invece io ho appena mangiato.
1: Ecco. Allora, preferite utilizzare lo stesso colore di biro, di penna per scrivere, oppure quello che vi capita come sottoscritto? A volte scrivo anche con la matita io. Cioè, se devo firmare una carta che dopo so che deve essere fotocopiata perché deve essere scansionata e mandata via.
0: In quel caso, vabbè, rimane. Io c'è la fotocopia.
1: Rimane a te, ma comunque voglio dire. Invece, la Iris sapeva che non si possono firmare documenti con colori diversi di biro.
0: Hai capito? E quindi solo con il nero?
1: Beh, o il nero o il blu.
0: Ah, ok.
1: Ma no, nero e blu. Beh, verde, rosso e altri colori no, assolutamente, però così.
0: Va bene, poi... allora amici, come avete capito, oggi staremo assieme fino alle ore 14 come tutti i giorni. Ricorda il numero di telefono
1: che
0: e
1: non
0: poi...
1: è qui, ma è là, 345 48 45 663. Ma io volevo dire una cosa, no? Molto probabilmente ne ho ancora di biro con all'interno, sono il biro a mo' di gel, no? Cioè non con la sfera.
0: Non so
1: come funziona, non come la classica Bic, no? Ha una sorta di gel all'interno con i brillantini glitterati. Tu scrivi in colori strani, perché c'è il colore oro con i glitter oro, c'è il colore azzurrino.
0: No, so che andavano di moda negli anni 70.
1: Cioè, hai presente quelle biro che ti lasciavano i brillantini?
0: Beh, e quelle biro che si cancellano? Cosa che non avviene.
1: Ah sì, esatto, quelle
0: che hanno
1: marroncine,
0: la gommina sopra il tappo.
1: Sì, che rovinavi i compiti perché dovevi grattare finché non rovinavi il foglio. È vero, c'erano anche quelle.
0: No, in quel caso era la biro che non si cancellava.
1: Esatto, poi hanno inventato la scolorina, che inizialmente era con il pennello, ti ricordi, come quello per le unghie? E poi hanno usato il topolino, si chiama topolino, quello che...
0: Vabbè, allora aspettiamo le vostre testimonianze, le vostre opinioni, le vostre avventure con le penne e che colore e che musa
1: oggi,
0: batte,
1: oggi...
0: quale vi piaceva di più. E adesso c'è Paolo Bertoli.
1: Esatto, oggi parliamo di cancelleria, cartolibreria.
0: Ok, va bene. Oppure sai le orecchie che facevano sui quaderni?
1: Io ne facevo tante perché essendo sinistro, soprattutto quando scrivevi sulla parte...
0: Ah, che andavi così, sì, ma era lo stesso se andavi così.
1: No, se tu vai
0: in... si prendevano anche le note una volta.
1: Sì, io
0: va
1: mi
0: bene,
1: sporcavo tutto il polso perché ci passavo sopra.
0: Ne parliamo dopo. Paolo Bertoli, Quechirico e il Mambo.

33 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. La Begin insieme con Luciano Nelli. Il tempo se ne va.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: State ascoltando Oltre il Liscio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.

0: deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Sorriso.
2: Care amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Mazzurca sfiziosa, Massimo Budriesi. Bene, bene, bene. 14:36 in questo martedì 18 agosto. Buona continuazione a voi tutti da Claudio Prospero, oltre il liscio Radio Sorriso, il nostro viaggio musicale quotidiano, nel quale siete sempre protagonisti con le vostre selezioni musicali allo 0423 736 80 e 81, messaggistica, sms, whatsapp 345 48 45 663. Tra poco faremo tappa in quella di Mira, andando a salutare Paola, ci aspetta per ascoltare Davide Montali con Andremo a prenderci le stelle, ma intanto un valzerone, la grande tradizione Casadei, e qui abbiamo un valzer di 50 anni e passa, ve la ricordate questa simpatia, vai!

bene. Signori, arriva Patti Stella, che salutiamo. Ciao a Patti, è una polca a dir poco disperata. Poi la tappa successiva ci porta in quella di Piombino Desi, andando a salutare Orfeo. Buon pomeriggio a te, ci aspetta per ascoltare subito dopo Pietro Galassi e Marianna Lanteri, l'amore.

L'amore con Galassi, Lanteri, bene Soresini, Mazzurca, Walzer, Polka, manca un tango, assolutamente sì, arriva, arriva, ed è uno storico tango delle Capinere, la voce di Francesca, Marco Bucce e Francesca Melzani. A seguire la tappa successiva ci porta in quella di Scorzè, andando a salutare Gianni con Mister Domenico.

Ad accompagnarci al punto ora Mirko Renier, Mirko il moleggiato 2. Ve la ricordate questa? Mamma mia, torniamo indietro di un bel po' di anima, vale sempre la pena ascoltarla. Viola!

0: più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane
1: che mai. Sono le 15 e 3 minuti. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Professionista su strada.it è la prima piattaforma digitale che connette autisti e aziende con l'obiettivo di far trovare e offrire lavoro in modo concreto. Il fondatore è Giuseppe Quattrocchi.
3: Professionista su strada.it è una startup veronese che ha l'obiettivo di far incontrare in un'unica piattaforma digitale di settore aziende di trasporto che sono alla ricerca di un posto di lavoro. Parlo di ogni categoria di patente, quindi dalla B alla C fino alle patenti superiori, ecco, CE e DE, e con tutte le abilitazioni insomma inerenti come la CQC piuttosto che il patentino DR o altro. Il nostro progetto nasce da un problema che non è solo italiano ma anche europeo. Nel settore del trasporto migliaia di aziende stanno incontrando grosse difficoltà nel reperimento di personale viaggiante, sia da un punto di vista numerico ma soprattutto anche qualitativo. Il problema diciamo riguarda anche gli autisti, infatti a decine di migliaia stanno decidendo di abbandonare la professione. Ecco che noi di Professionista su strada.it vogliamo essere innanzitutto un punto di incontro tra queste due categorie, affinché possano incontrarsi in un luogo e in seguito confrontarsi, facendo emergere ognuno le potenzialità e le richieste in modo da poter contribuire a portare avanti uno degli asset più importanti del nostro paese, come il trasporto e la logistica. Ecco.
2: Grazie a Giuseppe Quattrocchi, fondatore di Professionista su strada.it.
3: Grazie a voi e al tempo. Grazie.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla luna, le voci di Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso.

0: kaboom.
1: La kizomba, ed è una kizomba magica insieme a Domenico Cerri. Il nostro viaggio musicale odierno, quotidiano di Oltre Liscio prosegue, cari ragazzi, cari sorresini, ed ora facciamo tappa in quella di Verona Cerè, andando a salutare Maria Rosa con Canzone di Don Bachi, l'interpretazione di Franco Bastelli. Da Cerea poi a Verona andiamo a Venezia, 90 di Piave, salutando Paola con Luca Bergamini, a seguire Ho Camminato.

Novella, l'orchestra Luca Bergamini, Ho camminato. E nel nostro pomeriggio, nel nostro viaggio musicale odierno, c'è anche Linda Biscaro insieme con Matteo. Ciao ragazzi, sorprendimi.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso. Radio Sorriso.
3: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
4: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti.

0: Monti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

E di sicuro la musica non si ferma su Radio Sorriso. Buongiorno sorrisini, se non ovviamente per un breve saluto. Ciao da Carlotta e come state? In questo pomeriggio, martedì 18 agosto 2026, agosto già scavallato la metà, accidenti, è iniziato l'altro giorno e siamo già al 18, ma vi pare? Vabbè, segniamolo sul calendario con la nostra penna preferita. Sì, oggi parliamo proprio di questo. Io oggi ho scelto una bella penna color turchese per segnarmi chi chiama e quale canzone vuole ascoltare. Raccontatemi voi quale penna preferite per prendere appunti, fare la lista della spesa, segnare un numero di telefono. Comprate sempre lo stesso tipo di penne, prendete la prima che capita o la scegliete con un po' di oculatezza perché vi piace che il tratto abbia delle certe caratteristiche. Fatemi sapere, mentre io vi ricordo i numeri con cui interagire, naturalmente 0423 736680 e 736681 per la rete fissa, mentre se preferite mandare un messaggino o una nota vocale, il numero da salvare sul vostro cellulare è il 345 48 45 663. Iniziamo subito a ballare adesso, dai che c'è Veila con Eroi.

Al Vedelena sul Quindi Brawlins, salutiamo Mario di Meduno che ci ha richiesto questo bel tango e che ho appuntato sul mio quaderno con il mio bel pennarellino color turchese. Oggi si parla di questo: qual è la penna che vi piace usare per scrivere? Io vado matta per i pennarellini, quelli a punta fine, perché mi fanno una bella calligrafia e devo dire che per me è sempre stato un tema abbastanza importante, perché quando ero bambina avevo una calligrafia abbastanza gallinacea e la maestra molto spesso mi sgridava per questo. Io ci rimanevo molto male perché vedevo le altre bambine in classe che scrivevano, magari stavano imparando a scrivere, quindi io sapevo già scrivere, ma conoscevo le parole, ma non ero brava a tracciarne i tratti e ci sono sempre rimasta molto male. Quindi ad un certo punto mi sono rimboccata le maniche, mi sono fatta i corsi di calligrafia, mi sono impegnata ed esercitata molto. Adesso devo dire che ha una calligrafia piuttosto leggibile e gradevole se mi ci metto di impegno. A voi non è mai capitato? Fatemi sapere anche questa cosa. Possiamo parlare dello scrivere in generale, perché solo la penna, beh, la penna è l'inizio di tutto, no? Andiamo a ballarci un valzerino intanto. Amedeo Fanti, Ruggero Passarini con Alla Passarini, giusto appunto.

Un bel momento romantico con Annalisa Simeoni che ci canta Io, tu e le rose. Ma andiamo a vedere cosa succede quando invece diciamo il romanticismo prende una brutta piega. Grazie ad Anna di Sassuolo, ci ascoltiamo Federica Cocco con

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Sorriso!
5: Cari amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Sono le 17:00.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Le indagini sul femminicidio avvenuto a Campo Nogara nel veneziano, dove Dino Keber ha tolto la vita all'ex compagna Tania Terrin e poco dopo si è suicidato nella sua abitazione di Dolo. L'uomo aveva precedenti. Il questore di Venezia, Giugno, aveva emesso un ammonimento, una misura preventiva usata per varie fattispecie, tra cui condotte sintomatiche di violenza domestica. I micropagamenti fino a 10.000 euro valgono il 25,7% delle transazioni con carta, quasi il doppio rispetto al 13% del 2021. Lo riporta il quotidiano Il Sole 24 Ore, secondo cui il 10,7% è al di sotto dei 5 euro. La nuova indagine evidenzia che i pagamenti digitali rappresentano circa il 45% dei consumi. Secondo recenti dati, ci sono più pagamenti digitali in Lombardia, a seguire Veneto e Lazio. Premeva con frequenza il suo muso verso l'addome della persona con cui vive, la stessa che poi si è scoperto era stata attaccata da una forma tumorale proprio in quella parte del corpo. È avvenuto a Nervesa della Battaglia, nel Trevigiano. Protagonista Joy, un labrador di 2 anni che sul palco di San Rocco di Camogli, Genova, è stato tra i protagonisti del premio Fedeltà del Cane. È tutto.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso!
16: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Dall'orchestra di Daniele Cordani, Mojito, ce la canta Pamela, io lo gradisco sempre, grazie. Un bel brindisi a base di Mojito, forse un po' presto. Comunque, cari sorrisini, allora volevo salutare Rinaldo che mi ha raccontato di avere una bellissima penna stilografica che gli è stata regalata molti anni fa. Mi dice: io vorrei usarla per scrivere, non so, anche semplicemente per fare le parole crociate, ma non sono mai stato molto pratico con queste penne stilografiche. Preferisco nettamente una Biro e la uso anche molto spesso perché appunto mi piace molto fare le parole crociate, il sudoku, mantiene giovane il cervello. E bravo il nostro Rinaldo in quel della provincia di Venezia, che mi chiede anche di ascoltare Samarcanda. Noi ce l'abbiamo, certo che sì, cantata da Francesco con l'orchestra di Luca Canali.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare al caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni di elucidazione ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

con Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana. Questa era la voce di Vito. Salutiamo Marica in provincia di Treviso che voleva ascoltare una canzone di Sal da Vinci e noi abbiamo scelto Rossetto e Caffè. Su Radio Sorriso si continua a ballare, miei cari amici, perché è giunto il momento del valzer. Veronica Cuneo e Alberto Calle, in questo caso canta Alberto, Mariolina.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno

0: prezzi.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Ringraziamo anche le edizioni Vocal Sound con entusiasmo la voce di Demis, questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato qui sulle frequenze della radio più giovane che mai in questo martedì 18 agosto. Sono le 18:38 minuti e sarete in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. 345 48 45 663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta, anche un WhatsApp vocale se volete, così magari lo mettiamo anche in onda, oppure telefonatemi allo 04 23 7366 80 o 73 66 81, come ha fatto l'amica Rita di San Daniele del Friuli, che vado a salutare. Ciao Rita, la bella bionda di San Daniele, che ci ha richiesto una bella begin con Ruggero Scandiuzzi, Sei speciale. E poi accontenteremo Rosetta di Cervignano del Friuli, appunto anche lei del Friulano, con Rondine Bianca e Marianna Lanteri. Intanto Sei speciale.

E ci siamo ascoltati anche Rondine Bianca, questo bel valzer con Marianna Lanteri per l'amica Rosetta di Cervignano del Friuli, un bel valzerino, le stiamo anche nella tradizione con Radio Sorriso, però vi ricordo anche che allo 0423 736 680 potete fare tutte le vostre richieste, e mi raccomando anche tramite WhatsApp al 345 48 45 663. E l'amico Tony di Bosco Chiesa Nuova mi ha richiesto Chiquitita, però Tony purtroppo è già passata, ma io ti accontento con un'altra bella cumbia. Arriva Patrizio Lucidi con La Ciociara e poi accontenteremo l'amico Silvano di Corezzo in provincia di Verona con una bella canzone cantata da Rossella Ferrari Casanova, che reinterpreta un brano di Raffaella Carrà, e salutala per me. Intanto ci ascoltiamo La Ciociara.

E con Rossella Ferrari e Casanova, questo salutala e salutala per me, questo grande successo della grande Raffaella Carrà, reinterpretato appunto da Rossella Ferrari e tutti i Casanova. E adesso vi ricordo un grande appuntamento, che è quello di domenica 23 agosto. Saremo in diretta radio, diretta radio dalle ore 21:30 dalla festa di Altivole in provincia di Treviso con l'orchestra di Renzo Biondi. Quindi tutti sintonizzati via radio su Radio Sorriso, 23 agosto, domenica, e questa domenica saremo in diretta dalle 21:30 dalla festa di Altivole con Renzo Biondi. E a proposito di Renzo Biondi, andiamo ad ascoltare la voce di Michela, questo Lasciati Raggiungere.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 19:02.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz cerchiato in blu con sovraimpressa la scritta nuovo territorio statunitense. La replica di Teheran, correggeremo le sue illusioni. Allarme è rientrato a Dubai dopo la minaccia missilistica. Almeno 10 morti, 8 feriti nell'attacco russo su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky giura vendetta. Kiev lancia quasi 800 droni contro Mosca e testa i propri missili balistici. Entro pochi mesi l'utilizzo. La 22enne somala che dovrebbe essere espulsa dalla Germania verso l'Italia ha ricevuto asilo e protezione temporanea da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Intanto Berlino proroga i controlli alle frontiere esterne sino a metà marzo 2027. Anche la Svizzera riprende i trasferimenti dei migranti verso il nostro paese. Un altro femminicidio a Colleferro vicino Roma, uccisa a coltellate una cinquantenne di origini polacche. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata a casa, fermato il marito, un tunisino di 69 anni. In arrivo procedimenti disciplinari nei confronti dei 4 custodi del museo Akashina presenti durante il furto delle 6 tavole di Antonello da Messina compiuto a Ferragosto. La procedura scatterà non appena il Dipartimento per i beni culturali della regione siciliana riceverà la relazione della direttrice. Il sistema d'allarme sarebbe scattato subito. La scena è stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza. Il mondo dell'ippica dice addio a Bahrain, il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni, da uno viveva in una tenuta a Eboli, stroncato da un infarto fulminante. Il suo record, 62 vittorie su 73 partenze. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La voce di Elisa, l'orchestra di Rita del Mare, abbiamo ascoltato questo È Amore, un bellissimo valzer lento, un grande successo della musica da ballo delle orchestre italiane. Adesso andiamo a salutare l'amico Mario di Gazzo Veronese che ci dice piano piano arriva la dolcezza della sera che ci annuncia la cena ed un sereno riposo. Ciao, ciao Mario, grazie per queste belle parole che ci hai mandato via WhatsApp e proseguiamo sempre con le belle canzoni. Arriva il maestro Franco Bastelli con 100 di questi giorni.

E restiamo sempre nella tradizione con Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la Cesarina. Questi sono i Girasoli, abbiamo appena ascoltato loro in questa bella interpretazione di questa bellissima mazurka. Oggi martedì 18 agosto sono le 19:17 minuti, per un altro po' di tempo fino alle ore 20 sarò qui a tenervi compagnia sulle frequenze della radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. A proposito di grandi orchestre, andiamo a ballare questa bella chizomba. Arriva lui, Matteo Tarantino, questa è Invisibile.

E con Lara Agostini Band abbiamo rispolverato questo bellissimo successo di Anna Oxa dal titolo A Lei. E adesso andiamo sempre con le belle canzoni, un bel ritmo allegro. Arriva la regina della Romagna, La Bottega, con Roberta Cappelletti su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick fino alle ore 20. È 0423 736680 per le vostre belle dediche richieste tramite telefono.

0: Buttatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sorriso.
11: È il momento di Zona Cinema.

Diego Zamboni con Bella Gioia in apertura della nostra puntata. Buonasera a tutti quanti, questa è Zona Cinema, io sono Elisa, vi accompagno in questo viaggio meraviglioso nel mondo del cinema, questa volta del cinema musical, perché parliamo di un film, ma parliamo anche di un'opera teatrale, un'opera letteraria molto importante, uno dei grandi classici, I Miserabili, Les Misérables. Film musical, in questo caso del 2012, diretto da Tom Hooper, tratto dal celebre musical teatrale a sua volta ispirato al romanzo di Victor Hugo, che magari qualcuno di voi ha avuto modo di leggere nel corso della vita. È un mattone come libro, è ambientato tutto nella Francia dell'Ottocento, è un film che racconta una storia difficile, drammatica, di sofferenza, ma anche di amore, di redenzione, di lotta per la libertà. Siamo in un periodo molto importante anche per la Francia in generale dal punto di vista storico, quando Victor Hugo scrive proprio quest'opera. Il film è caratterizzato da numerose canzoni, è un musical di fatto, queste canzoni accompagnano, sviluppano la storia e i sentimenti dei vari personaggi, rendono le emozioni e i conflitti dei personaggi intensi, palpabili. Che cosa racconta Les Misérables? Perché la storia è piuttosto complessa, cerchiamo di riassumerla in maniera convincente, quindi fra pochissimo andiamo ad affrontare la trama delle Miserables. Ditemi, raccontatemi se avete per caso letto il libro, il celebre romanzo di Victor Hugo, al 345-48-45-663. Un bel tango, Primino con Rubacuori.

Ornella Nicolini con dedica speciale. Allora, stiamo parlando delle Miserable, questo film che è uscito nel 2012. Andiamo ad affrontare la trama, che è piuttosto intricata e lunga. La storia inizia con Jean Valjean, un uomo che è condannato ai lavori forzati per aver rubato del pane, tutto qua. Dopo molti molti anni di prigionia viene finalmente liberato, però continua ad essere perseguitato dall'ispettore Javert, che è convinto che questo ex galeotto rimanga comunque sempre un delinquente, un criminale. E allora Jean cosa fa? Riesce a cambiare vita, e lo fa grazie alla misericordia di un vescovo che gli offre una seconda possibilità. Diventa un uomo rispettato, diventa un uomo abbiente, ricco, assume una nuova identità e si dedica all'aiuto delle altre persone. Nel frattempo incontriamo il personaggio di Fantina, che è un personaggio, una giovane donna, lei lavora nella fabbrica di Jean e viene licenziata, e quindi si trova in condizioni di estrema povertà. Per poter mantenere la figlia Cosette, affidata poi alle cure degli avidi coniugi Tandardier, è costretta a vendere i propri capelli e poi anche a prostituirsi. Però Fantina si ammala gravemente e Jean scopre la sua situazione, promette in punto di morte di questa Fantina di occuparsi della figlia Cosette. E Fantina affida simbolicamente la figlia proprio a Jean. Questa è una promessa, che viene mantenuta nel corso di tutta l'opera. Però c'è da dire che dove abbia lasciato Javert e l'ispettore, l'ispettore Javert continua a essere alle costole di Jean, lo crede sempre un criminale. Come andrà a finire questa storia? Ve lo racconto fra poco.

Stiamo parlando delle Miserables, una trama piuttosto intricata. Abbiamo detto che Jean è il protagonista. Jean viene imprigionato perché ha rubato del pane. Anni dopo esce e ha alle costole questo ispettore che lo crede sempre un criminale, che è Javier. Dall'altra parte c'è Fantine, questo personaggio che vive di stenti, deve mantenere anche la figlia Cosette, si ammala gravemente e affida la figlia Cosette a Jean. Anni dopo Cosette ormai adulta e si innamora di Marius, questo giovane studente coinvolto nei movimenti rivoluzionari di Parigi. Marius e i suoi compagni organizzano una rivolta contro il governo, costruiscono una barricata sulle strade della città. Anche Eponine è figlia dei Thénardier. I Thénardier sono questi coniugi che assediavano anche questa ragazzina Cosette. Questa figlia Eponine è innamorata di Marius e prende parte agli eventi. Muore tra l'altro durante gli scontri. Jean, venuta a conoscenza di questo pericolo, il pericolo in cui si trova Marius, decide di raggiungere la barricata, di proteggerlo, e dopo la sconfitta dei rivoluzionari Jean salva Marius, lo porta in salvo attraverso le fogne di Parigi. Anche Javert si trova all'ispettore, si trova a dover affrontare questo conflitto interiore, cioè aver giudicato male Jean, che in realtà è innocente su tutto, è una brava persona. E quindi cosa succede? L'ispettore si suicida. Marius, sopravvissuto, sposa Cosette, scopre tutta la verità sul passato di Jean, e quando quest'ultimo è vicino alla morte, ecco che diciamo l'ultimo grido di gioia, nel senso che muore circondato dai suoi affetti, e poi con questa promessa che Marius e Cosette si sposeranno di lì a breve. Il film quindi si conclude con un messaggio comunque di speranza, c'è un richiamo ai temi della libertà, dell'amore, del sacrificio, tutti i temi cari soprattutto durante il periodo di scrittura di questo romanzo. Questa è la storia dei Miserabili, che andremo a sviluppare chiaramente a livello cinematografico, non letterario, nel corso delle prossime puntate. Siamo adesso arrivati alla fine di Zona Cinema, di questa nostra rubrica. Io vi auguro una buona serata. Chiudiamo con il Barcellona Concerto Allegro. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 10 minuti.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. Mai.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

0: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Sorriso!
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 23 e 2 minuti.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it.

0: notte di sorriso è tutta da ballare.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: È 1:03.
2: Bentrovati. Da Teheran viene fatto sapere che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Il ministro degli esteri dell'Iran, Araghchi, sottolinea che l'ostacolo principale alle intese viene rappresentato da Israele. Nel frattempo, in un colloquio telefonico, il presidente turco Erdogan invita la Casa Bianca a non smettere di portare avanti la diplomazia. Shakira ha visitato una zona del Chocó, una delle aree più colpite dal terremoto di magnitudo 7.4 che il 10 agosto ha devastato la Colombia occidentale. La cantante colombiana era accompagnata dal filantropo statunitense Howard Buffett, figlio del miliardario Warren, e ha annunciato aiuti economici per oltre $1 milione destinati alla ricostruzione delle scuole danneggiate dal sisma. Massimo Di Fazio, sindaco di Triora, comune ligure noto anche come il paese delle streghe, ha espresso la volontà di rinunciare allo stipendio per donarlo alla comunità, una forma di altruismo che non potrà avere seguito per l'opposizione della Corte dei Conti. È stata negata la possibilità che l'indennità di funzione, alla quale lui ha rinunciato da tempo, possa rimanere nelle casse del piccolo comune. Termina così questa edizione del giornale. Grazie per averci seguito.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Sorriso.
5: Care amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.